0: ma sarebbe tutto da far, sì ma sarebbe tutto da far.
1: Ma che dal ridere,
0: fa ridere,
1: la mal di vivere,
0: e sullo ridere, fa soffiettare. E le vie lasciare sempre scoccare,
1: anche dal ridere,
0: fa ridere,
1: la mal di vivere,
0: e sullo ridere.

0: attaccato un di quel riso.
1: E avete ancora coraggio di fiatar?
0: Avanti sera ci parleremo.
2: Quando volete.
0: Intanto, silenzio ed ubbidienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco in giardinetto, colà vi mandi a rosso gli ordini miei.
1: Ed oggi non